0: Radio 107.7, il est 4h.
1: Papa Zolo Kojo Lukumramaka, Bujapadu Kumatsu, Kisamedensi.